0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva una grande perla nel nostro spazio Disco Viaggio, firmata UBM, che sostanzialmente indica le iniziali dei tre producer Michael Saab, Uli Brenner, Uwe Wagenknecht. Questa è Love

0: Veramente un disco straordinario dal 1997, UBM, Loving You, il disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8:15, 10:15, 12:15, 16:15, 20:15 e 22:15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo. Si chiama Skipper.

0: questo Skipper dal 1996 era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, andiamo negli studi della Media Records. Questo pezzo, firmato dagli Antico, arrivò subito dopo uno dei loro più grandi successi. Sto parlando di Dreamer, ce l'ascoltiamo. Un altro giro di pianoforte che ti entra in testa, disco molto dolce, si chiama Moment.

0: antico con Moment, un ennesimo disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

0: proprio il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance insieme a Nilo Brown. Andiamo in Irlanda del Nord, due produttori famosissimi negli anni 90, Agnelli e Nelson, nel 1998 tirarono fuori questa perla che si chiama El Niño.

0: Machico, dall'Irlanda Agnelli e Nelson, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: Pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: giorno arriva la storia della dance esattamente a quest'ora. Cioè, noi eravamo qui fuori dalla porta dello studio che stavamo aspettando perché scalpitiamo, non vediamo l'ora di ballare la dance degli anni 90-2000 insieme a voi. Ciao da Dino Brown, iniziamo con Simon J.
1: La storia della dance.

era l'estate del 1997 e tutte le radio, tutte le discoteche suonavano questo disco meraviglioso di Simon J, Wanna Be Like a Man, che pensate, nel mese di giugno arrivò

0: emozioni che ci ha donato e la voce di Passion e Memories dei Network, e cantò tra i tanti anche Take Away the Color di Ice MC.
1: The boom shakalak, for make your neck pop and bend up your back in a different style, sing. Ice MC come back and me dip on a

TMC Take Away the Color insieme a Simon J, uscita nel 1993. Però ho già detto più di una volta che questo disco in realtà ha avuto due vite, perché la prima versione era cantata da Simon J, la seconda, che andava velocissimo, uscì nel 1995. La voce in questo caso

Eh sì, eh. Qui disco fiatone. Io ogni tanto mi chiedo, ma come facevamo a ballare così veloce? C'era l'energia, eravamo belli carichi. Un pezzettino di Take Away the Color, ma la versione del 95, la voce

fatto viaggiare nel lontano 1998 Storm. Dietro questo progetto si celavano Gemme Spoon. Andate anche a riguardarvi su YouTube il video ufficiale. Signore e signori, era il disco Viaggio. La storia.

1994, indimenticabile Space Cowboy di Jamiroquai, la versione remix famosissima, e quella di David Morales era addirittura più famosa dell'originale, se non sbaglio. Grazie a questo remix il buon David vinse anche il Grammy Awards. Tanta roba nella storia della dance, ci ascoltiamo proprio lui con The New.

0: ascoltando
1: La storia della dance.
2: La storia della dance
0: con Dino Brown. Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia.

Black di Love is the Answer, che nel 1999 se ne uscirono con questa Everyday. Eravamo in piena epoca Eiffel 65, che con Blue condizionarono un sacco di progetti, perché questa Everyday si ispira chiaramente a Blue degli Eiffel. Anche i prossimi due si sono ispirati nella loro carriera agli Eiffel 65 e me l'hanno confessato. Sto parlando di Puffs & Scar, questo è Vieni con me. Yeah.

0: Team realizza tutti i tuoi desideri. Con uno per tutti, chiamare e mandare messaggi ti costa solo un centesimo di euro.
1: Ma che siete matti? Ma che state a fare?
2: A pronto centrale, e qua ci sono due ragazzi che stanno a far bagno.
3: Sì, dicono che sono Adriano e Diego del
4: Team.
2: Sì, vabbè, da Team, io sono De Sica. Che faccio? Lascio andare via il ragazzo o trattengo la ragazza?
5: Era De Sica, sì. E adesso, beh, l'abbiamo nominato, Christian. Torniamo a Vacanze di Natale 1995. Nella colonna sonora c'erano anche i Take That.

Relight My Fire nella colonna sonora di Vacanze di Natale 1995, dove dentro c'erano un sacco di pezzi famosissimi. Alexia con Me and You, c'erano gli Entrance con Stayed Alive, Scatman's World, Annie Lennox, No More I Love You, bellissima, di Lazy Hideaway e dei Take That. A dire la verità ce n'erano due, anche Back for Good.

0: Momento accendino qui, facciamo emozionare tutte le fan dei Take That che avevano il poster chiaramente comprato su Cioè. A metà giornalino c'era sempre il poster dei Take That, cioè per 3 anni tutte le settimane un poster diverso dei... Bei ricordi. A proposito di musica pop e rock, voglio ricondividere con voi un disco che ci ha fatto crescere. Arriva Wonderwall.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

stato un inno generazionale per tutti quelli che hanno vissuto gli anni 90, Oasis con Wonderwall, mamma mia, 1995, estratta dall'album What's the Story, Morning Glory, dove dentro c'era anche Don

0: Anger erano gli Oasis nella storia della dance.
1: One Dance.

primavera del 2010, quindi ci ha messo quasi un anno e risultò essere il decimo disco più venduto in Italia proprio in quel lontano 2010. In assoluto il più venduto era Waka Waka di Shakira. Solo a pensarci mi viene l'orticaria. Al numero 2 c'era Jovanotti con Tutto l'amore che ho. Al numero 3 Fibra con Tranne te.

Max dall'estate del 2002 con questa I Just Want Do, resa famosa grazie a Fatboy Slim che la mise al suo compleanno nella spiaggia di Brighton. Non so se vi ricordate, insomma, se seguite Fatboy Slim, ma lui ogni anno festeggia il suo compleanno nella spiaggia e arrivano veramente milionate di persone. E un anno, nel 2002, cominciò con Team Deluxe, la pista si accappottò veramente come se non ci fossero domani. Adesso torniamo a Ibiza negli anni 80. Joe Smooth, Compromise Land.

0: One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 6 e 59.
4: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia.

Molly. Sentite che link. L'album di Piero Pelù, uscito nel 1999, si chiamava Né buoni né cattivi. E da quell'album lì ci ascoltiamo.

Toro Loco, il remix degli Eiffel 65 che lo fece arrivare in cima alle classifiche, perché la versione normale, tra virgolette, la versione originale, non ebbe lo stesso successo del remix. Succedeva anche questo negli anni 90, cioè la versione truzza era più forte dell'originale. Tra l'altro, nell'album di Piero Pelù, che abbiamo nominato poc'anzi, che si chiamava Né Buoni Né Cattivi, c'era una super hit. Questa volta l'originale è andato benissimo, era Io Ci Sarò.

ci sarò. Con tutta la attenzione a un altro link. Perché subito dopo il successo dell'album da solista di Piero Pelù, lui fece una collaborazione molto importante. Occhio alla chicca. La collaborazione era con Angun.

0: L'amore immaginato, Angune, Piero Pelù. E guarda un po' che caso, Angune è la protagonista del nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

uscì nel 1997 e fu un grandissimo successo di Han Gun, questa artista molto bella e soprattutto molto brava, che in realtà cantava in francese, perché la primissima versione di Snow on the Sahara si chiamava La Neige au Sahara. Credo di aver pronunciato bene, adesso perdonatemi, era Snow on the Sahara e La Neige au Sahara, forse un attimino meglio la seconda. La versione francese era questa qui.

Mia, quanto è bello questo pezzo. Veramente uno dei dischi più belli degli anni 90, un lentone. Questo è I Day Lighthouse Family, che non abbiamo ancora sentito nella storia della dance. Chiaramente nel nostro spazio non solo dance. Abbiamo parlato di neve, adesso ci riprendiamo, andiamo a Courbayeur.

0: di Chris Willis, poi dopo la collaborazione di David Guetta con i Black Eyed Peas si decise di fare un refresh di questo pezzo che uscì il 12 aprile del 2010 e scalò tutte le classifiche, soprattutto quella inglese. In Italia arrivò al numero 3 e poi insomma veramente ha ottenuto successo grazie al video nel quale c'era una crew di ballerini. Andatevelo a riguardare appena avete un attimo di tempo. Era David Guetta, Getting Over You. Adesso, dagli anni 90, i Prodigy.
1: La storia della dance. Chicca.

venne pubblicato il 7 novembre del 1997, Smack My Beach Up. L'album era The Fat of the Land, che sono sicuro in tanti custodiscono a casa, come faccio io chiaramente. Dentro la famosissima teca di cristallo era appunto Smack My Beach Up, nella storia della dance.

0: decadi della musica dance con Scar e il DJ Lele Alberganti, ovviamente su One Dance. Vi aspettiamo!
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma ibride crossover Nissan. Efficienza da oltre 20.

0: vita delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: One Dance. Qui suona la storia.
13: One dance.

Cry Just a Little, ridendo e scherzando, sono veramente passati un sacco di anni. State ascoltando la storia della dance ogni giorno, 30 anni di successi insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Svegliamo da dove arriva questo pezzo, perché l'originale è del 1988 di Brenda Russell, si chiama Piano in the Dark.

anni 80 contaminati con i dischi di 2010-2011, bellissima, Piano in the Dark. C'è un altro DJ famosissimo che riprese un disco degli anni 60, il disco in questione era questo qui.

nient'altro da aggiungere su questo capolavoro di Avicii, Levels 2011, il disco che ha reso famoso Tim Bergling in tutto il pianeta. Da qui è partita la sua straordinaria carriera, che purtroppo, ai noi, è durata pochissimo. Ha fatto delle hit meravigliose, le suoneremo tutte qui nella storia della dance. Tra l'altro, io in questo periodo mi sto leggendo anche la sua biografia ufficiale, la trovate su Amazon in italiano ed è veramente piena di un sacco di chicche. Se volete, se vi piace Avicii, compratela, perché ne vale davvero la pena. Vedi, non suggerisco solo la musica ma anche i libri. Adesso Show Me Love, la versione di Steve Angello.

ascoltato una grandissima versione di Show Me Love, il classico di Robin S. L'hanno fatta due grandi DJ, Steve Vangello e Leigh Belhuque, che in realtà hanno fatto ricantare un loro disco uscito l'anno prima. Questa è una chicca, non so se l'avete mai sentito, l'originale si chiama Bee.

0: Non ci sono dubbi, la base è quella lì. Quindi hanno fatto ricantare Show Me Love a colei che cantò B. Steve Angello e Label Luke hanno usato la stessa base per remixare poi Show Me Love. Sono le chicche della storia della dance.
1: La storia della dance. Dance.

0: da 1 a 10. Anche oggi abbiamo sfondato la soglia insieme al DJ Ross e con la sua Dreamland, il disco che quasi va a chiudere la puntata del martedì. Adesso Future 90s.
1: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.

0: Side, l'originale uscì nel 1999. Questo è il remix del sottoscritto Dino Brown nel nostro spazio Future 90s.
1: La storia della dance.

0: Ghiaccio da Dino Brown.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 7:58.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
5: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
6: Cordoglio per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, ex presidente della CEI, spentosi a 95 anni. Giorgia Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre Romano Prodi ne ricorda l'amicizia nonostante alcune diversità. Al G7 Di Evian ha annunciato sostegno più forte all'Ucraina, mentre si apprende che una fregata russa ha sparato un colpo di avvertimento contro uno yacht britannico che si era avvicinato a una nave militare di Mosca. Nessun ferito. Londra ha annunciato un'inchiesta. Per l'Iran attesa la firma dell'accordo con gli Stati Uniti venerdì a Lucerna. Il Papa, lasciando Castel Gandolfo, ha auspicato che la guerra sia davvero finita e che si vada avanti per il bene di tutti, eliminando tutte le armi nucleari. Poi una dura critica, la remigrazione.
7: Semplicemente dire lo mandiamo via, come dire, così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana, dico così.
6: Mondiali di calcio, l'Argentina stende l'Algeria 3-0 con una tripletta di Messi, che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei canonieri mondiali di tutti i tempi. Doppietta di Mbappé nel 3-1 con cui la Francia batte il Senegal, finisce 4-1 Norvegia e Iraq. È tutto a più tardi da Davide Camera.
8: The end.
9: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti, sono Michi Boselli, bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.

0: 5 Staying Alive in versione rap grazie agli Entrance, e nel 2022 invece ci hanno pensato i Block and Crown a rivisitare questa canzone intitolata appunto Staying Alive, che ascoltiamo subito nella versione dei Bee Gees.
1: Contaminazioni

Lock and Crown vanno a chiudere l'appuntamento di oggi con la contaminazione. Prima ancora abbiamo sentito Staying Alive di Entrance e anche Staying Alive nella versione originale dei Bee Gees. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one, one.

Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: One Dance.

ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni? Allora, sei uno dei nostri! Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown e chiaramente su One Dance. Ci ascoltiamo Kygo con Heaven on Your Mind.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Protagonista Dominic Troiano, che nel 1979 fece il giro del mondo con We All Need Love.
0: One Dance Classic.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Questa volta vi accompagno personalmente con la

ballato qui su One Dance in vostra compagnia, perché ogni giorno, ve lo ricordo, trovate la Memory Chart, più appuntamenti durante il giorno con la nostra macchina del tempo che inserisce a caso delle date. Questa volta ci riporta nell'autunno.

Amnesia, ovvero Agnese Cacciola con Shock, canzone che arrivò subito dopo Restless. Siete nella Memory Chart, l'autunno è quello del 1998 e in discoteca ballavamo anche

troppi sbattimenti. Negli anni 90 si faceva così. Autore e titolo erano uguali e il successo comunque arrivava. The Cop a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi questi 5 successi che arrivavano dall'autunno del 98. Ci ribecchiamo prestissimo qui su One Dance con altri appuntamenti firmati Memory Chart. Da Stefano e tu.

0: storia su One Dance.
1: Ciao a tutti da Dino Brown. È stato uno dei più grandi successi house del 2001. In questa pillola ti parlo di Another Chance.

non solo, ovvero Roger Sanchez. Another Chance scalò tutte le classifiche dance mondiali, arrivando addirittura al numero uno della classifica inglese. E pensate, il pezzo riprende una ballad dei Toto famosissima, era I Want Hold You Back del 1983.

Era proprio questa l'originale di Another Chance, I Won't Hold You Back, i Toto, 1982, come detto qualche secondo fa. Il DJ Roger Sanchez poi dopo questo disco ebbe di nuovo un successo mondiale nel 2005 con la sua Turn On The Music.

0: pezzettino di Turn On The Music di Roger Sanchez, il protagonista di questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: venerdì dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: One Dance. Qui suona la storia.

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:02.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. I leader del G7 riuniti a Vienna irrigidiscono le misure contro Mosca annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ancora un morto sul lavoro, si tratta di un operaio 30enne della Sasa, un'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese. Poco prima delle 7:30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'addio al cardinale Camillo Ruini, continuano i messaggi di cordoglio per una delle grandi figure di spicco del mondo cattolico. L'ex presidente della CEI si è spento ieri a Roma a 95 anni. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIBA più 0,03%. In ordine sparso gli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti base. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 fra Argentina e Algeria e tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. È tutto a più tardi da Davide Camera.
5: The end.
6: Le hai ballate,
7: le hai cantate
6: e ora le trovi tutte su One Dance.
7: One Dance, qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Iniziamo con un po' di French Touch direttamente dal 1999 con Phoenix e Heatwave, canzone che poi è stata campionata anche dai DB Boulevard nel 2001 realizzando Point of View, appunto un successo dell'estate di quell'anno con la voce di Mooney, e infine sentiremo anche la versione del 2020 di Darren Reagan. Ma subito Phoenix con Heatwave.
2: Contaminazioni.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 1994. Reel to Reel. Go on move.
2: Praise of you, let loose. The highest you entry cable at number 7 for Reel to Reel. Go on move.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi mettere

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ciao a tutti, un abbraccio, benvenuti su One Dance. Da Dino Brown e Edo Colavini è tornata Four to the Floor, grande pezzo degli Star Sailor, questa volta insieme agli Offenbach.

0: è una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia. One Dance Classics.

0: decennio anni 70 e 80. Michael Jackson, Wanna Be Somebody Something dal 1983, contenuta nell'album Thriller, tra i più venduti della storia della musica, prodotta da Quincy Jones.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Michael Jackson, Wanna Be Started Something, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:02.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Mondiali, Leo Messi scrive ancora la storia con l'Argentina. Tripletta al debutto contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose in cima alla classifica dei marcatori all time. Doppietta invece per Mbappé nel 3-1 tra Francia e Senegal. 2 i gol anche per Haaland, che con la sua Norvegia fa 4-1 contro l'Iraq. 3-1 l'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania. Stasera Portogallo-Congo e Inghilterra-Croazia. Basket, la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altaliercio termina a 109-97 contro l'Olimpia Milano. Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse. Giovedì appuntamento con gara 4, dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Kyrgios. Il torinese sfiderà le 13 Shelton al primo turno. Intanto Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
7: The end.
0: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia. Yo.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance, con la nostra macchina del tempo che è pronta a farci tornare all'estate del 2007 con 5 pezzoni che ballavamo in quel

DJ producer Alex Gaudino con la collaborazione di Sam Hobernick, la loro Che Passa, appena sentita qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Dall'estate 2007 anche Sound of Freedom di Bob Sinclair.

Prima con Sound of Freedom e adesso con il remix a All Around the World di Lionel Richie, pezzo che chiude la Memory Chart dell'estate 2007. Vi aspetto qui su Andes prossimamente con altre Memory Chart imperdibili. Da Stefano Federici è tutto, peace.

Nord Sud Ovest S che ha venduto milionate di copie nel nostro paese. Questa è la versione remix realizzata da Molella e pubblicata nell'album Remix 94. Tra l'altro il buon DJ milanese, il grande Molly, fece uno dei primi mashup degli anni 90 tra Nella Notte degli 883 e la sua Confusion.

0: Confusion, uscito l'anno prima di Nella Notte, Molella poi insomma prese la base, prese la cappella degli 883 e ci fece il mashup del quale abbiamo parlato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.
2: Qui.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Parola di Antonino.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: One Dance. Qui suona la storia.

Catenare. Fatto divertire. Io te si è tu, sì.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, solo qui su One Dance, è l'appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della dance anni 70 e 80. Ritroveremo dal 1986 Camillo World's Up, canzone che vanta un gran numero di cover negli anni successivi. Camillo World's Up.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato World Up Camillo qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e 4 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. Ultima giornata del G7 a Vienna in Francia, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e quello degli Stati Uniti Trump. Proprio sul conflitto in Ucraina, Trump ha riferito di aver avuto un colloquio con il suo omologo russo Putin, sottolineando la necessità di arrivare a un accordo e assicurando il proprio impegno per favorire una soluzione negoziata. È morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, ex presidente della CEI, era malato da tempo, ha caratterizzato in modo importante i rapporti tra la Chiesa italiana e il mondo della politica. Propaganda jihadista e suprematista online, arrestato dalla Digos, un ragazzo di 16 anni, residente nel bolognese, è accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La palpatina sotto il seno non è molestia, polemica per la decisione di un PM di Biella. La vicenda riguarda una donna che ha denunciato il suo ex titolare. Per la procura le accuse sono generiche e il presunto contatto sarebbe avvenuto in una zona del corpo non erogena. Mondiali di calcio, tra ieri sera e questa mattina 4 le partite giocate, ben 16 gol segnati. La parte del Leone l'ha recitata Messi, che con una tripletta ha permesso all'Argentina di stendere l'Algeria. Doppiette di Mbappé nel 3-1 di Francia-Senegal e di Holland in Norvegia-Iraq 4-1. L'Austria ha superato 3-1 la Giordania. Prossimi match alle 19 con l'esordio del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro la Repubblica Democratica del Congo e alle 22 per una vincente Inghilterra-Croazia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo addirittura dal 1969 con la colonna sonora di un film, Metti una sera a cena. La canzone era Alla luce del giorno del maestro Ennio Morricone, canzone che ha ispirato nel 2001 anche i Planet Funk, che hanno

Love di Alok che va a chiudere lo spazio di oggi. Dal 2001 abbiamo sentito anche i Planet Funk con Chase the Sun, e tutto è partito dal maestro Ennio Morricone nel 1969 con Alla luce del giorno. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1996. Robert Miles con Fable.
2: Al Festival Bar c'è il grande Robert Miles.

0: Festival Bar 1996, Robert Miles, Fable. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Jean Duval.

0: fatto ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: One Dance, qui suona la storia.
8: Sei su One Dance.

ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con One Dance Classics, il nostro viaggio tra i ricordi, le emozioni, le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1979 eravamo ancora in pieno fermento della disco music, le Sister Sledge con Lost in Music, uno dei più grandi successi del gruppo. Nel 1984 uscì una versione remix con ai cori Simon Le Bon ed Andy Taylor. Sister Sledge, Lost in Music.
0: One Dance Classic.

0: Music qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13:03.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: G7, i leader sostengono gli sforzi del Libano per ottenere il disarmo di Hezbollah e proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del paese con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. A Hormuz passano le prime petroliere iraniane. Il Papa, in occasione dell'udienza generale, chiede che si spenga l'odio e si arrivi anche per l'Ucraina a una pace giusta e duratura. L'accordo tra Stati Uniti e Iran dice il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. In Cassazione oggi l'ultimo atto della vicenda giudiziaria sul femminicidio della 18enne Saman Abbas, per il quale i genitori e i due cugini sono stati condannati in appello all'ergastolo e uno zio a 22 anni. Simone Zanantonello è il sindaco di Novellara, il centro in provincia di Reggio Emilia dove Saman viveva.
5: È importante investire su queste politiche perché non possono e non debbono più accadere episodi del genere, ma soprattutto per aumentare il livello sia culturale che anche, diciamo, di coesione sociale all'interno dei nostri territori.
4: Mondiali, archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia, nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto da Davide Camera, a risentirci.
0: The end. Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Madonna che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'estate del 2015 e chiudiamo questa puntata con Lean On, il pezzo di Major Lazer.

Major Lazer con Diplo, la loro canzone Lean On, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, peace and love. One, one, one.

firmata da DJ Mico, l'originale uscì il 23 giugno del 1993, primo singolo estratto dal loro album Bigger, Better, Faster, More, e ottenne successo in tutto il mondo, tra l'altro l'unico pezzo dei Forno Blonde ad avere successo. Stiamo parlando di One Hit Wonder, si dice così quando un gruppo o un artista è riconosciuto per un solo disco e poi praticamente sparisce nell'oblio. In realtà quella del gruppo DJ Mico non è l'unica cover prodotta negli anni 90, perché sempre in quegli anni uscì la versione dance di Hot Stuff di Donna Summer.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

hanno fatto commuovere. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Iniziamo con le canzoni che hanno fatto la storia della dance. Dal 1983 Boy George con i suoi Culture Club Come Chameleon. Aveva da poco, tra l'altro, Boy George ha visitato la Giamaica e se n'era follemente innamorato. Canzone in vetta alle classifiche in una quindicina di paesi. Come Chameleon, Culture Club.
1: One Dance Classic.

0: One Dance, ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:05.

0: quella di prendere un trentennio e di passarlo ai raggi X di 10 anni in 10 anni, come faremo nella prima sequenza. Saranno tre le sequenze, come in ogni puntata. Dal 2021, tra poco, The Business del DJ Tiesto, 10 anni prima. Dal 2011, il DJ svizzero, il DJ Antoine, con Welcome to Saint-Tropez. Apriamo la sequenza dal 2001 con Ghost Bump e Never Gonna Do.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Lopez. Il DJ Tiesto dal 2021, dal 2011 il DJ Antoine con Welcome to the Saint-Tropez e dal 2001 abbiamo risentito anche Never Gonna Do di Goosebump. Questa è Ten Dance, solo su One Dance. Volete riascoltare questa o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, male, andate su Google Play o l'Apple Store, cercate One Dance, scaricate l'applicazione e portateci sempre con voi. Pronti per la prossima sequenza? Vi porteremo dal 2017 al 1997. Tra poco risentiremo The Hit di Ralph Felix e SDJM, l'acronimo di Simon DeJano, dal 2017. Dal 2007 Ian Carey, bellissima, Keep on Rising. Apriamo la sequenza dal 1997 con Ciro e Stefano, Idatura, The Sign.
1: Ten Dance con Scar su One Dance.

0: The Hit di Ralph Felix e SDJM dal 2017, dal 2007 Ian Carey con Keep On Rising e dal 1997 i Datura con The Sign. State ascoltando Ten Dance solo su One Dance e dove se no, e siamo pronti con l'ultima sequenza. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti. Tra poco, dal 2019, risentiremo Don't Start Now nella versione remix di Dua Lipa. 10 anni prima, dal 2009, Florida con Right Round. Dal 1999 apriamo questa ultima sequenza con Gigi Doug e la mitica The Riddle.
1: Ten Dance su One Dance.

la versione remix di Don't Start Now di Dua Lipa dal 2019, prima ancora dal 2009 Florida con Ride Round e dal 1999 Gigi D'Agostino con The Riddle. Prima di chiudere è arrivato il momento elegante, siamo qui belli pettinati, siamo pronti ad ascoltare Boris Dlugosz con Keep Pushing.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: One Dance. Qui suona la storia. Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte dal nostro Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Oggi, beh, c'è un disco che sta andando veramente forte, Another insieme a Ultra 54. Questa è So To You.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1995 YDD a Tony DeBart.
2: Ragazzi, tenete lo stesso ritmo e mi raccomando sempre gasati, perché adesso si balla ancora una volta con un artista che è italiano, di origine, pensate, abruzzese. Lui ha il suo terzo singolo, il primo è arrivato in testa alle classifiche inglesi. Questa sera ci porta YDD al Festival Bar, Tony DeBart.
3: Yeah! Here we go. Ciao Legnano!

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 15.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati a Evian in Francia, si chiude il G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da Stati Uniti e Iran. È un'ottima intesa, ha detto Trump a margine del summit, minacciando però di ricominciare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene, ha detto. E sul fronte della guerra russo-ucraina, dal forum confermato il pieno sostegno a Kiev, nel documento finale viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca attraverso le sanzioni. Dal Parlamento europeo via libera al nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Tra le principali novità, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione. Il regolamento segue la strada aperta dal governo italiano con il protocollo Albania, ha commentato la premier Meloni. Al volo dal Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14 si gioca Italia-Serbia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
4: The end. Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati nella Memory Chart di One Dance. Siete pronti per tornare in mia compagnia all'indietro nel tempo? Se la risposta è sì, alzate il volume della vostra radio oppure della vostra app, perché la nostra macchina del tempo ha appena deciso di riportarci nella primavera del 1997 con 5 pezzoni che sicuramente ricorderete.

0: No Name, tra le più forti della primavera del 1997, il progetto firmato Mario Più e Mauro Picotto, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove è tutto pronto per ascoltare la prossima, un'altra che ballavamo 28 anni fa. Carla, Disco Fever.
1: Let's keep the disco fever.

Into the Night va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Sono stato in vostra compagnia nella primavera del 1997 e adesso, come ogni appuntamento Memory Chart, mi tengo i brividi lungo la schiena. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love. One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, dream e progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi. Sono i Dance Nation. Questo è Sunshine.

0: Dance Nation con Sunshine era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: Sei su One Dance.

hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995. Corona, Baby Baby.
2: È simpaticissima. Allora, Baby Baby, Try Me Out insieme, così proprio ci scateniamo. 10.000 ragazzi pronti a ballare qui ad Ascoli e tutti quelli che ci seguono da casa, va bene? Urliamo insieme Corona al 3, 1, 2, 3, Corona! Seguimi Corona, andiamo mano nella mano.

0: Star 1995 Corona Baby Baby. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto Franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance.
3: Only one dream, music. Only one dream.

0: Franchino 999. È stato un bel disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Diversi media internazionali hanno ottenuto una copia dell'accordo che dovrebbe essere firmato venerdì in Svizzera tra Teheran e Washington. L'intesa si sviluppa in 14 punti e sarebbe solo formale dopo che il documento, definito da Vance molto generale, è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Trump precisa che si tratta di un protocollo di accordo e che se non gli piacerà ricominceranno loro a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, riferito all'Iran. Inizierà poi il lavoro di bonifica dagli ordigni piazzati in mare dagli iraniani. Si parla naturalmente dello stretto di Hormuz, che verrà riaperto dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Interverranno anche le due cacciamine Crotone e Rimini della Marina Militare e circa 400-500 militari italiani. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e 90. Il rito delle esequie sarà domani 18 giugno alle 16:30 a San Pietro. Mondiali di calcio, alle 19 debutta Cristiano Ronaldo col suo Portogallo che affronta la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 la partita tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana all'una Ghana Panama, alle 4 ci sarà Uzbekistan Colombia. Serie A, non arriverà il tedesco Kroosche a dirigere l'area tecnica del Milan, rimane all'Eintracht di Francoforte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Torniamo agli anni 90, esattamente al 1994, con un disco che ha fatto la storia della musica house, Hideaway di Dee Lacy, nella versione original, ma la canzone è stata rivisitata anche l'anno successivo ed è diventato anche il singolo più venduto in Italia grazie al remix dei Deep Dish. E infine sentiremo dal 2019 anche una versione un po' più pettinata con la voce di Rainy di Dee Lacy, appunto Hideaway, che parte subito con la versione originale di Dee Lacy.
2: Contaminazione.

di D. Lacy nella versione Sleazy Hype Remix del 2019 chiude lo spazio di oggi. Prima abbiamo sentito la versione del 1995 e anche l'originale del 94. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: il protagonista del nostro spazio disco viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance, ci vediamo il 4 luglio.
1: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Che affa! Che affa che fa? Dai chi la soluzione ha?
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroen nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroen, al fianco delle imprese italiane.
11: One Dance. Qui suona la storia.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Check this out.
1: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance, su One Dance, il nostro spazio.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002. Mooney, Dove.
2: Di un'artista nata e cresciuta in Italia, ma che ha avuto una fortuna pazzesca nelle classifiche inglesi e di tutta Europa, con Dove Mooney.

0: dal Festival Bar 2002, Mooney con Dove. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Argentina-Algeria 3-0, tripletta di Leo Messi, re dei bomber di tutti i tempi dei mondiali, a quota 16 insieme all'ex laziale Kluse. Doppiette anche di Mbappé e Haaland, stasera alle 19 Cristiano Ronaldo in copertina. In Portogallo-Congo, in programma anche Inghilterra-Croazia, Ghana-Panama, Uzbekistan-Colombia. Salta per il nuovo Milan di Amorim l'arrivo dei due dirigenti tedeschi dell'Eintracht, Marcus Krosch e Timo Hardung, ancora legati contrattualmente al club di Francoforte. Basket davanti ai propri tifosi, Venezia travolge Milano in gara 3 dimezzando lo svantaggio nella finale scudetto, la gioia di coach Spahia.
4: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano non è giocato male, Herrera è giocato fuori classe.
3: Domani altro match point per l'Olimpia, che sul 2-1 è ancora ospite della Reyer in gara 4. L'eventuale spareggio domenica al Forum. Volley donne, seconda settimana di Nations League a Manila nelle Filippine, Italia Repubblica Ceca 3-0 domani alle 14, la sfida con la Serbia. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: Ciao a tutti, benvenuti nella storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta, e a Jean-Luc Duval che te la mixa. Può essere musica Eurodance, Italo Dance, House, Techno, Trance, Progressive, non importa. L'importante è che ci sia rimasta incastonata nel cuore e nella mente, e soprattutto che ci apra un sacco di cassettini. Oggi iniziamo con un pezzo che adesso non è che mi fa impazzire, diciamo così, ma è stata una super hit del 2004 ed è tamarrissima. Iniziamo con Aiduci.
1: La storia della dance.

0: è lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10. Qui siamo a 12 e mezzo, cioè sta esplodendo il tamarrometro, mamma mia. Il disco più venduto e più ballato del 2004, disco dance, Ai Duci con Dragostea Dintei, pensate che è rimasta 2 mesi al numero 1 della classifica italiana. Fu un successo che nessuno si aspettava, nemmeno Fiorello che intervistò Ai Duci. Sentite un po'.
1: Eccola qua, il tormentone. Quando noi parliamo dei tormentoni, allora, Ai Duci, tu sei rumena, no?
2: Sì, sì, sono
1: di
2: rumena.
1: Di dove?
2: Di Bucarest.
1: Di Bucarest, vogliamo? No, perché no, c'hai l'accento, perché come lo dici sembra anche...
2: Sì, sono nata a Bucarest, in Romania. Grazie. Ringrazio tutti quanti, ringrazio l'Italia e specialmente te in questo momento.
1: No, in questo momento, però solo in questo momento, perché devo dire, questa è una cosa meravigliosa, c'è un successo così, con una canzone così, prima in classifica, da quanti mesi, tanti mesi.
2: Sì, sì.
1: Ma che vuol dire questa canzone? Spiegami che cosa, perché io tutto il giorno, io canto Smaila, che l'Umbertino Smaila,
2: sì.
1: Smaila, ah, Smaila, Smaila, ah, Smaila.
2: Sì, sì.
1: Allora, che dice? Maila che vuol dire?
2: No, Mayahi è Mayahi, è come...
1: Come dire... Mayahi.
2: Mayahi.
1: Esatto.
2: Ok. Poi diventa ancora più facile.
1: Che viene?
2: Perché inizia così, allo.
1: Allo, che allo, vuol dire ciao?
2: Salut.
1: Salut, salut, vogliamo, vedi che è pugliese. Secondo me è pugliese. Oppure?
2: Sentieu un haiduk.
1: Sentieu.
2: Sono io un Haiduk, un Robin.
0: Arrivava da Bari o forse no, Ai Duci, Dragostea Dintei, live con Fiorello.

0: grande successo nell'estate del 2004, sebbene mi ricordo, vabbè, l'originale era chiaramente più lento. Questo ragazzo che fece una canzone dedicata alla sua ex, trattandola non benissimo ma a pesci in faccia, e insomma si è fatto anche i soldi. Questa è appunto la versione remix, e tra l'altro Imon intonatissimo al Festival Bar, eh?
1: Cioè proprio
0: sentite che bella figura.

0: successo 3 anni dopo. Ogni tanto succede grazie a un ulteriore remix di questo pezzo che girava oramai da anni e esplose in quell'estate lì. Abbiamo insomma fatto un excursus in quel 2004, anno nel quale non c'era tutta questa musica dance, ma chiaramente c'erano i successi pop dance che ci accompagnavano, e piano piano sarebbe poi arrivato il reggaeton, prima con Papi Ciulo e poi con La Gasolina. Non pensiamoci nemmeno, rimaniamo però un pochettino latineggianti, perché nello spazio Non Solo Dance arriva Shakira.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: di agosto del 2001, ma riuscì ad avere successo solo l'estate successiva. Shakira con Whatever, Wherever, nel nostro spazio Non Solo Dance. Ogni tanto succede che i dischi escono, poi passano inosservati e dopo anni riesplodono. È successo prima, insomma, ne abbiamo parlato per quanto riguarda Turn Me On di Kevin Liddell, quello addirittura ci ha messo 3 anni, solo un anno invece per Shakira, che raggiunse la top 10 di oltre 25 paesi tutto il mondo. Tanta roba. E adesso se ritorna Dance.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

0: fatto il Pudgy Ball e ci sta per questo disco di Indiana che si chiama Together Again, disco Pudgy Ball direttamente dal 1995, quando la musica andava veloce, la domenica pomeriggio ballavi due pezzi e ne strippavi a terra, e invece no, ce la facevamo nonostante la velocità dei BPM, ma c'erano pezzi anche più veloci, tipo il prossimo JT Company con Baby All Done,
1: la storia della dance.

0: a riballare certi pezzi. Dietro questo progetto c'era il grande Joe Tivanelli, che poi insomma andò verso la house music prepotentemente. Ci ascoltiamo una sua chicca insieme a Dirt for Kids. Questa è This Is My Life,
1: la storia della dance, chicca of the day.

0: 14.30 e anche tutte le mattine dalle 9 alle 9.30. Dan Dance, tutte le decadi della musica dance con Scar e il DJ Lele Alberganti, ovviamente su One Dance. Vi aspettiamo!
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: Sei su One Dance.

I'm So Excited, e questa è la versione remix di Solid State, perché l'originale era decisamente più R&B. Tra l'altro, anche in questo caso, l'ho già detto e lo sapete, arriva dalle Pointer Sisters, arrivò al numero 9 della classifica italiana il 16 gennaio del 1999. Giusto per ricordarvi, in battuta, in vetta c'era Believe di Cher, al numero 2 le Spice Girls con Goodbye e al 3 Goo Goo Dolls con Iris. Però I'm So Excited risultò essere il secondo disco più ballato di quel gennaio 1999. C'era Cher alla numero 1, come detto poc'anzi. Il terzo più ballato era Surrender, il quarto di ATB 9PM.

0: Rossi ci fa viaggiare ora come allora, e perdonate la pseudo ripetizione, Andre Tannenberger con 9pm Till I Come, questo disco meraviglioso. Pensate che è nato per caso, perché ATB stava testando un banco suoni su un nuovo programma per produrre musica, e insomma si trovò questo suono di chitarra, questa chitarra che poi contraddistingue il riff di 9pm Till I Come. Anche la voce che dice Till I Come in realtà arriva da un pezzo sempre del 1998 di Rick Rich, si chiama The Way You Make Me Feel, l'originale era questo qui.
1: You're gonna get opened and opened till I come. You have to go wild and touch.
0: Ci ho fatto anche una pillola di storia. Non so se ci seguite sui social, beh, vi invito a farlo. Cercate la storia della dance su Instagram, Facebook e YouTube. Avevo già parlato della voce che ATB aveva preso da questo disco, The Way You Make Me Feel, Giulio Posadas e Rick Rich.
2: La storia della dance. Spacca l'impianto. C'è la storia della dance. Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: Big Big Bird, abbiamo messo la versione remix perché l'originale era decisamente più smarronato. Come direbbe Ligabue, ogni giorno suoniamo un classico della musica pop e rock che ha segnato in maniera indelebile gli anni 90-2000. Era il nostro spazio, non solo dance.
1: La storia della dance. Open your mind. Open your mind.

0: storia della dance.
1: One Dance.
2: Let's get right into it.

insieme a Dino Brown. Sapete che noi vi svegliamo le chicche che si celano dietro i dischi. Chi mi ascolta da tempo già è a conoscenza che in realtà questo pezzo del DJ Herbie è stato, anzi arriva da un pezzo ancora più vecchio delle Yomanda, era Make My Body Rock.

come succedeva in gran parte della musica anni 90, si andava a ripescare indietro agli anni 80, ai 70, in modo particolare nella house music, meno nella dance commerciale, tra virgolette. Fatto sta che questo era l'originale. Mi sono anche... era l'originale, la R Moscia che ogni tanto mi s'arrotola. Yo manda, make my body rock. Da qui DJ Herbie ha preso spunto per My Body.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
6: Bentrovati, il G7 è stato un momento di unità e cooperazione, così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato la premier Meloni, per la missione Hormuz aggiunge vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si comporteranno bene. Il G7 conferma inoltre il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Alta velocità in tilt, la sospensione della linea Milano-Rogoredo-Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica sta causando da questa mattina cancellazioni e ritardi di ore, forti criticità al nodo di Bologna e sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo, alle 22 in campo Inghilterra-Croazia, nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Una buona serata da Alessio Galea.
0: The end. La storia della dance.

dare il sorriso perché mi piaceva un sacco allora e mi piace ancora adesso. Pitbull insieme a Keisha con Timber, beh, assolutamente ha fatto la storia della musica da ballo, anche se chiaramente tutti i dischi di Pitbull non sono propriamente dance, ma questo era veramente ballatissimo. Tra l'altro la base arriva da un disco del 1978 di Lee Oscar, si chiama San Francisco Bay. Senti un po' qui un'altra chicchetta, qui nella storia della dance. C'è gente che quando ci ascolta prende appunti. Eh beh, giustamente. Non è un caso raro, ecco, che Pitbull abbia preso la base di qualcun altro e ci abbia fatto un disco, perché credo che Pitbull non ha mai fatto un disco inedito, è sempre andato a setacciare le basi degli altri. In questo caso 1978, San Francisco Bay.

Bob Sinclair e la sua Lala Song. Era il 2009 e risultò essere uno dei pezzi più ballati di quell'anno. La base è sgraffignata da Rapper's Delight degli Sugar Hill Gang, che tra l'altro compaiono anche nel pezzo. Il coro dei bimbi arriva invece da un pezzo che si chiama On a Day Like Today. Senti un po' qui. Arrivano dei messaggi ogni tanto. Dino Brown, ma scusa, ma tu tutto il giorno studi la storia della dance? Eh sì ragazzi, devo prendere la laurea, la mia terza laurea in storia della dance. Adesso ce l'ho in anni 90 e 2000, ma la sto prendendo e sto studiando per 2010-2020, capito? Anche se nel 2020 non è che c'è tutta sta roba. Esiste una versione di Lala Song anche in italiano. Chi mi ascolta da anni lo sa. L'ha fatta Bassi Maestro. Ne ascoltiamo un pezzettino qui nella storia della dance. L'audio non è eccellente, ma è giusto per farvi capire. È giusto per donarvi un

0: pezzettino della versione italiana Bassi Maestro e Fabio B con Lala Song. Rimaniamo sempre hip hop nel nostro spazio, non solo dance.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni

0: belli del 2002, la sciura dei Datura che continua a dire todos en todo e ci ha fatto volare. Will Be One, ho anche intervistato i Datura, abbiamo proprio parlato di questo pezzo che arriva da Pietro Mascagni. Sentite un po' qui.
1: Posso chiedervi una cosa?
2: Sì.
1: 1890, l'originale di questo pezzo. Come vi è venuto per fare Will Be One? Era il 2004, giusto?
3: Risponde Ciro, perché io sono del 1895.
2: Io appena andare a casa di Mascagni.
1: Allora, il pezzo di Mascagni del 1890 si chiama Cavalleria Rusticana,
2: l'intermezzo della Cavalleria Rusticana.
1: Ok.
2: E noi però andammo a, come dire, su un altro rifacimento della Cavalleria Rusticana, che era quello di William Orbit, quello che ci ispirò Will Be One.
1: Avete preso?
3: Sentire. Si trova su YouTube, si chiama Intermezzo Cavalleria Rusticana di William Orbit, tratto dall'album Pieces in a Modern Style.
1: Ammazza, come sei serio, Stefano!
0: Un grandissimo applauso ai Datura. Vi ricordo che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.
4: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.

0: lunedì al venerdì dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Che APA, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

questo Peter René Baumann, si chiama così, cantante, compositore, ballerino e produttore discografico che arriva dalla Svizzera. Pensate che lì è soprannominato il re della dance, the king of dance, e nella sua carriera DJ Bobo ha ottenuto in tutto il mondo 260 dischi d'oro, 28 dischi di platino, ha piazzato 31 canzoni nelle hit parade ed è stato premiato 10 volte con il World Music Awards come artista svizzero che ha venduto più dischi in tutto il mondo. Quindi facciamo un grande applauso al DJ Bobo in Italia, conosciuto grazie a due dischi. Il primo era questo qui.

Dance With Me, che riprendeva Somebody's Watching Me, grande DJ Bobo. E poi l'altro non lo vorrei mettere perché mi fa venire l'orticaria, ma l'altro era il più famoso di tutti. Mamma mia, Chihuahua. Credo che più nessuna radio trasmetta Chihuahua. Sai, ci sono quei tormentoni che poi rimangono nel tempo e ti fa anche piacere riascoltarli. Ecco, Chihuahua, boh, insomma, pochettino borderline. È un po' come la canzone del capitano del DJ Francesco, no? Però fu un successone. Mitica Chihuahua. E adesso lei arriva dall'Austria, quindi vicino alla Svizzera, Bibi Sean con un mai.

cantautore Marco Tallini, che si faceva chiamare MTJ. Questo è Lovely Dance, qui nella storia della dance. Prima c'era BB Sean con Oh My Baby, Marco Tallini, che era anche il produttore di Eddie Wata, e ce l'ascoltiamo con Jam.

0: storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: One dance.

tirato fuori la bollicina per questo disco meraviglioso del grandissimo Kenny Williams, che si chiama A World Celebration, qui nella storia della dance, quasi agli sgoccioli per quanto riguarda la puntata del mercoledì. Adesso dal 1997 arriva Superstar.

0: profumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 18:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati, audizione alla Camera per Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre importanti novità, Maserati e Cassino non sono in vendita, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti nei primi 5 mesi dell'anno: il 16% di vendite in più e un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento, prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1.200.000 euro di risorse del PNRR, obiettivo ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi, lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico. 273 euro l'importo medio per famiglia, quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo un avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni della Federal Reserve. Milano chiude a più 0,3%, brillano i titoli bancari, lo spread si mantiene stabile a 70 punti. Una buona serata da Alessio Galea.
4: The end. One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Grazie alla nostra macchina del tempo si torna all'autunno del 2002, quando ballavamo questi 5 pezzoni che ci facevano venire i brividi lungo la schiena. La prima è firmata Mooney con Da

questa canzone che ballammo sia nell'estate sia nell'autunno del 2002, restò in classifica per parecchie settimane. Era Mooney con Dove, pezzo che ha aperto questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 2002 e in discoteca ballavamo anche We Rule the Dance di Preziose Marvin.

salirono anche sul palco del Festival Bar gli Eiffel 65 nell'estate 2002, ma con questa canzone siamo nell'autunno di quell'anno. Era Cosa Resterà, Eiffel 65, appena sentiti qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le più forti nell'autunno del 2002 anche King of Rock, DJ Herbie. King of Rock, all right.

ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, più appuntamenti che ci fanno tornare all'indietro nel tempo, grazie anche alla nostra macchina del tempo che ha selezionato anche l'ultima canzone di questo appuntamento firmato Memory Chart. Dall'autunno 2002 anche Echoes of Sound

Il remix è quello di Voco, il pezzo intitolato Need Somebody, Echoes of Sound. Sono coloro che hanno creato questo disco che chiude un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per alcuni istanti nell'autunno del 2002. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al 1997 nel nostro spazio Disco Viaggio. Lui è un DJ molto famoso che si chiama Mike van der Wieven, olandese, lo conosciamo come Selvin Rotain. In realtà DJ diventato famoso nell'ambito della house music. Nel 1995 fece uscire una sua super hit che si chiamava I Believe. Questa invece la sua virata verso la musica progressive dal 97. Bienvenue.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: i grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. One Dance, ogni giorno suona la storia.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
2: move it.
1: I like to move it, move it. I like to

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1996, Robert Miles, Children.
2: Robert Miles, Fable, non te ne andare, eh? Intanto ti saluto. Ciao, come stai?
3: Va bene.
2: Beh, abbiamo sentito la voce.
3: Ciao Napoli!
2: Non te ne andare, perché anche tu rientri nella zona medaglie del Festival Bar. Adesso vicino a me vorrei Vittorio Salvetti, patron che deve naturalmente
4: eccomi.
2: Premiare Robert Miles, perché grande rivelazione è stata per te un'estate, ma un anno indimenticabile.
3: Esattamente, un anno veramente indimenticabile. Spero che vada avanti così. Volevo ringraziare veramente tutti quelli che hanno collaborato al progetto. E niente, grazie anche a voi che siete qua.
2: Ecco Vittorio.
5: Beh, c'è anche per Robert Miles, che l'avete sentito parlare, quindi vi siete resi conto che è italiano, italianissimo, si chiama Roberto Concina, e dovete sapere che questo ragazzo vince questa sera il trofeo dell'APT di Verona voluto dal dottor Troisi, eccolo qua, perché è in questo momento ai primi posti anche in America e in altri 23 paesi con Fable e Children. Ha venduto 8 milioni di dischi, è il nostro Robert Miles, e quindi è un ambasciatore italiano nel mondo della musica ed è meritato il trofeo di Verona. Però adesso me lo dai, e allora due minutini e mezzo anche di Children, dopo aver sentito prima Fables. Grazie Roberto, lo tengo io.
2: Grazie Robert Miles, Children.

0: Festival Bar 1996, Robert Miles, Children. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Eccoci qui pronti ad ascoltare il Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, prodotto dal DJ Quicksilver. Riprende un capolavoro, una colonna sonora di Sakamoto. L'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro Imperiale. Questa è Watergate. Il progetto del DJ Quicksilver si chiama Earth of

0: Watergate con Earth of Asia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20.
3: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1990 con una ballata R&B del cantante americano Stevie B che si chiama Because I Love You, che poi è diventata nel tempo nel 2002 più cattiva grazie alla versione dei Digital Rockers e del DJ tedesco Marco, sempre con lo stesso titolo. Ed infine ancora Because I Love You nella versione di Molella del 2024. Ma subito Because I Love You di Stevie B ci riporta al 1990.

La versione di Molella del 2024 di Because I Love You va a chiudere lo spazio di oggi. Prima dal 2002 Marco e i Digital Rockers con la loro versione, e dal 1990 abbiamo sentito anche l'originale di Stevie B. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio che ti fa riscoprire i pezzi Dream, Progressive, Techno e Trance che hanno fatto la storia in tutti i club del mondo. In questo caso veramente una super hit, un inno dei clubbers mondiali. Uscì nel 1994, prodotto in Germania. Loro sono i Sunbeam. Questa è Outside World.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: One Dance. Qui suona la storia.

ti hanno fatto vivere delle estate infinite. Think about the way that we live today. Think about the way how some people wait. Ti hanno toccato il cuore e fatto emozionare.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. È tornata una super hit dal 2002 fatta dai Milky. Progetto tutto italiano, Just The Way You Are. Sono appunto tornati insieme a David Guetta.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops, Mauro Picotto, Comodo.
2: This next track is already a very big underground hit, and I'm not talking the Wombles. With the help of four dancers, two circus performers, and a very big juggler.

0: Mauro Picotto qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000. Children.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:59.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
3: Alza la radio, qui suona la storia.

sexta mente, la séptima alucinación.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: La nostra macchina del tempo ci stava aspettando per rimettere la data e allora eccola con questo grandissimo effetto speciale. Primavera 2003, 5 pezzoni che abbiamo ballato in quel periodo, tra le più forti c'era Magica Europa.

tutti i professori di latino, Kronos con Magic Europa, pezzo che ballavamo nella primavera del 2003 e Super Discone che ha aperto questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tutti i giorni qui su One Dance, più appuntamenti per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Tra le più forti, 22 anni fa, in questo periodo c'era I Don't Know di Erika.

0: dei pezzi sicuramente più forti della primavera 2003, firmato Gianni Coletti, appena sentito qui su One Dance, era Gimme Fantasy, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Alla prossima, da Stefano Federici è tutto. One Dance.
1: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia degli anni 90 e non solo. Oggi tocca una grande colonna sonora, 1996, lui è Flavio Daddato, ma tutti lo conosciamo come DJ Dado dal suo album Film Collection, la colonna sonora appunto del film Metropolis. Ce l'ascoltiamo, è il nostro Disco Viaggio.
2: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

È un disco che ti fa venire subito la pelle d'oca. DJ Dado con Metropolis, il nostro disco viaggio qui su One Dance.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo. All I-

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

anno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni più belli. Ben ritrovati da Lauretta, dal programma azzurro del 1988, Africa Bambata, UB40, Reckless.
2: Allora, vogliamo fare come l'altra sera? Everybody clap your hands. Forza, su, forza. Più forte, dobbiamo sentire. Everybody, everybody, clap your hands. Ci vuole, perché loro, quelli che arrivano, si chiamano
3: Africa Bambata.
2: Africa Bambata.
4: Reckless.

0: Al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi i protagonisti sono romani. Uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino. L'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio Disco Viaggio. The Land of Oz con Goblin.

0: venuto anche nella famosissima compilation Le Voyage 96. Era The Land of Oz, Goblin, il nostro disco viaggio.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi veramente storia della musica, perché riascolteremo Robert Miles con Children dal 1995. Tante le versioni di questa canzone anche non ufficiali, ad esempio il mashup che sentiremo subito dopo, o quello tra Ultranate e Robert Miles, che diventa Children Free, ma subito l'originale. Robert Miles con Children.
2: Contaminazioni.

Children Free va a chiudere il nostro spazio di oggi. Prima ancora la versione originale, quella di Robert Miles, Children. Abbiamo sognato oggi nel momento delle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi ti riporto indietro al 1997. Questa davvero è stata una super hit di due DJ olandesi. Il progetto era CM, questo è Dream Universe.

0: un grandissimo pezzo, famosissimo negli anni 90. CM era Dream Universe, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Toselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli. One Dance, qui suona la storia.

0: hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
1: La regina del celebrità, bella magnifica senza un'età.
0: 40 anni di successi su One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, ciao a tutti, benvenuti su One Dance nel nostro spazio dedicato ai Future History. Le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1999. Ospite d'eccezione in una sola serata, Britney Spears e la sua Baby One More Time.
2: Tu devi pensare che la prima volta in America che succede che una ragazza con il suo album d'esordio arriva prima in classifica. Quindi
3: davvero?
2: Ti ho detto una cosa eclatante.
3: Che notiziona! Allora, sono quasi tutti in posizione. Non è né la sorella di Britney Houston, né la cugina di Alex Britney.
2: No.
3: Ma è solamente lei, simpatica, forte, bella e brava, Britney Spears!
2: Beh,

0: Festival Bar 1999, Britney Spears, Baby One More Time. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Progress.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Vi portiamo a Berlino con il nostro Disco Viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997, prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: One.
1: Dance!

0: Dance.
1: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric de Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: Chris 2000 Free Drives on a Vinyl era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1999 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown, colonna sonora di Titanic composta da James Horner, in questo caso remix del 1999, come detto poc'anzi, Alive So Change. Il progetto è Blue Nature.

0: Blue Nature con A Life So Change dalla colonna sonora di Titanic. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: della musica dance con Scar e il DJ Lele Alberganti, ovviamente su One Dance. Vi aspettiamo!
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
0: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.